0: Sedizione ma sempre sul soffio. Ci interessa un mondo di la cara con la scena si è uscita in Mauritania. Mi girava un pesce che si traga a te o a te.
1: Le soleil à plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur.